Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi, bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Buongiorno amici.
1: Alle 7 e 5 minuti, benvenuti su Radio Padova, benvenute con la nostra musica, i nostri successi. Sono Luca Lazzari, vi terrò compagnia fino alle 10. Adesso la nostra musica con Neffa, questo è Il Mondo Nuovo.

0: Mare Mare, Luca Carboni a Radio Padova, Ritmo Italiano. 7:13 minuti, se abitiamo lontano dal mare ci dobbiamo attrezzare. Io consiglio di questi giorni di usare la bicicletta, visto che i carburanti hanno ricominciato a salire. Ad esempio il diesel è ai livelli massimi da inizio di agosto, secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, il giorno in cui il CDM ha emanato proprio l'ultimo decreto sulle accise e è prorogato fino al 25 di agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte su il gasolio. I prezzi, in base agli ultimi dati disponibili, quelli di ieri in autostrada, il prezzo medio del gasolio è di 2,17 al litro. Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è di 1,99 per la benzina e 2,09 per il gasolio. Io stamattina l'ho visto già a 2,14 euro, insomma praticamente lo sconto che aveva decretato un contenimento praticamente del prezzo dei carburanti da parte del governo praticamente è stato esaurito e quindi hanno ricominciato a crescere. Insomma, non è una buona notizia per chi deve fare il pieno da qui ai prossimi giorni. Intanto buona mattinata a tutti. Tutti benvenuti su Radio Padova. Vi ricordo il nostro numero 328 319 8000, il nostro numero di WhatsApp con il quale, se volete, potete commentare le notizie che vi diamo noi ogni mattina, magari con un messaggio vocale, così ascoltiamo la vostra voce, ci fa veramente molto piacere. Ripeto, 328 319 8000, oppure per giocare con noi, perché anche nella giornata di oggi abbiamo un bel po' di regali da farvi come sempre. Benvenuti con la nostra musica. Adesso a Radio Padova c'è Uelo, non è da solo, con Anna Tatangelo, e la nuova canzone si intitola Notte Poetica.
1: Scende la notte.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 19 agosto, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare e non abbiamo dunque particolari segnalazioni. Vi ricordiamo però che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ritmo Italiano 7:30, buona giornata da Luca Lazzari, sperando che vada tutto bene dalle vostre parti. Tra poco scopriremo il tempo che farà sulla nostra regione da qui alle prossime ore. Nel frattempo i vostri messaggi al 328 319 8000. Subito invece ascoltiamo Cioffi insieme a Noemi e questa si intitola Farfalle.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ultima giornata per lo più stabile sul Triveneto, con sole, qualche addensamento nuvoloso qua e là di passaggio, ma sempre calda, caldo, umido, afoso. Da domani cambia tutto. Tra giovedì e venerdì correnti più fresche in quota oceaniche riporteranno temporali al nord Italia, anche sulle Venezie, e questa volta attenzione perché saranno temporali di forte intensità con rischio grandine di medie dimensioni, colpi di vento. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su Strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Te il mare, Laura Pausini su Radio Padova, canzone scritta da Biagio Antonacci. Sono le 7:44 e adesso vi portiamo a Como perché il sindaco di quella città, Alessandro Rapinese, ha introdotto il divieto di circolare in bicicletta nel centro storico, principalmente per garantire la sicurezza dei pedoni in aree di altissimo afflusso turistico ed evitare investimenti ad alta velocità. A far discutere praticamente questa decisione è stato il fatto che lo stesso sindaco qualche settimana fa è stato investito da una bicicletta elettrica. Lui dice: mi sono reso conto di quanto possano fare danni le biciclette che viaggiano a tutta velocità e possono investire dei pedoni. Molti cittadini hanno proposto quindi di limitare il divieto alle sole bici elettriche. L'amministrazione invece ha spiegato che per quanto riguarda il codice della strada non è possibile fare distinzioni legali di questo tipo nel regolamento comunale, pena l'annullamento del provvedimento da parte del TAR, e quindi praticamente hanno tolto la possibilità a tutti i cittadini di andare in centro storico anche con la bicicletta muscolare, con quella tradizionale. Certo che anche qui bisognerebbe fare veramente un distinguo tra le bici classiche e le biciclette elettriche. Tra l'altro spesso vengono modificati anche i motori e quindi vanno ad una velocità altissima, superano anche i 40 e i 50 km all'ora illegalmente, e quindi bisognerebbe fare qualcosa. Insomma, ci capita anche dalle nostre parti, nelle località turistiche, di vederle sfrecciare un po' dappertutto, e sono veramente molto pericolose. Non c'è neanche l'obbligo del casco, potete immaginare i danni che possono fare per se stessi e per gli altri se usate in maniera incongrua. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Marrakesh, e questa si intitola Lei.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

0: Annalisa, Euforia, Radio Padova, 8.56, tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Dopo quello sei...

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma. Un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. A Corigliano Rossano in provincia di Cosenza una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yael Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A. La Juventus ufficializza per la porta vicario. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e un minuto.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando.
6: Radio Padova.

serve. Marco Mengoni a Radio Padova alle 9:04. Buona giornata alla nostra estate, anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. Ci state raccontando la vostra mattinata. Abbiamo sentito prima dai colleghi di Trevi Meteo, insomma, le condizioni che cambieranno da qui alle prossime ore. Per l'ennesima volta c'è l'allerta temporali con grandine, ma di questo insomma avremo modo di parlarne ancora. Ben trovati con i nostri successi. Adesso su Radio Padova c'è Ermal Meta e questa è Calma Metafisica. Il cielo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2026. Ariete, anche oggi sarà facile gestire gli affari visto che Mercurio vi sostiene. In amore invece potreste dover subire l'intolleranza altrui, soprattutto se non saprete tenere a bada la vostra a volte eccessiva intraprendenza. Voto 7. Toro, la lucidità non è tra le vostre doti di questo periodo vista la dissonanza di Mercurio e oggi anche della Luna, ma siate pazienti ancora per qualche giorno, poi ci saranno miglioramenti. Voto 7. Gemelli, grazie all'aspetto benevolo di un grintoso Mercurio, vi sentite forti nell'affrontare le sfide in ambito lavorativo, così come siete determinati nel voler mettere a proprio agio chi vi frequenta e non solo per amicizia. Voto 8. Cancro, la vostra sarà una giornata proficua al lavoro, grazie a Marte nel segno. Inoltre, la luna amica vi offrirà l'occasione di fare chiarezza nei sentimenti attualmente in sofferenza per Venere dissonante. Voto 7 più. Leone, Mercurio, stabile nel segno, vi offre tante possibilità di successo, anche se la luna in quadratura oggi potrebbe essere causa di qualche incertezza. Voto 8 meno. Vergine, Marte e Luna, dal loro aspetto armonioso, sapranno mettere in luce le vostre doti pratiche. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Bilancia, il vostro sarà un buon mercoledì per organizzare gli impegni dei prossimi giorni, ma senza fretta. Voto 7 più. Scorpione, i risultati lavorativi attualmente non vi soddisfano per Mercurio dissonante, ma potete consolarvi con la serenità affettiva che la Luna, anche oggi nel segno, è in grado di assicurarvi. Voto 7. Sagittario, sicuri di agire per il meglio un po' in tutti i settori della vita, avete un solo compito, ovvero conservare le posizioni acquisite. Datevi da fare e voto 8. Capricorno, l'ostilità delle stelle preposte ai sentimenti, ovvero Venere e Marte, oggi grazie alla luna positiva potrebbe avere una piccola tregua. Approfittatene mostrandovi più concilianti con il voto 7. Acquario, l'opposizione di Mercurio potrebbe causare difficoltà nel sistemare gli affari come piace a voi. Bene in compenso l'amore e voto 8 meno meno. Pesci, la benevolenza della Luna vi indurrà ad essere creativi e ad utilizzare le vostre idee in modo proficuo e lungimirante e non solo nell'ambiente lavorativo. Quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Buon vento Alfa e Giova su Radio Padova, Ritmo Italiano alle 9.17, buona giornata. Tra poco parleremo del diesel che potrebbe arrivare anche a 3 euro al litro. Ma tra poco vi spiego i dettagli di questa notizia che è appena arrivata. Bentrovati, ora Negramaro e questa è Sei tu la mia città.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo nuovo aggiornamento. Segnaliamo che a causa di traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete. Per il momento è tutto, ma vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Mara Sattei, Enrico Ringiotti insieme su Radio Padova alle 9:32. Non abbiamo neanche finito di imprecare vedendo di nuovo il gasolio sopra i 2 euro al litro e arriva la dichiarazione di Michele Marsiglia, che è il presidente di Federpetroli Italia, quindi insomma la sua parola conta e come, e dice: attenzione, nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. Ok, non l'ho detto io, lo dice Michele Marsiglia di Federpetroli Italia. Tutto questo, dice, è la conseguenza diretta delle attuali tensioni internazionali. La reattività dei gestori nell'adeguare i prezzi è però immediata. Infatti l'Osservatorio sui conti pubblici italiani conferma questa asimmetria, dice, tra aumenti e riduzioni fra prezzo del greggio e prezzo della benzina. Quando il prezzo del greggio sale, cresce subito anche quello alla pompa, viceversa non sarebbe altrettanto rapida la variazione quando il prezzo del petrolio scende. Ma va, non ce ne eravamo neanche accorti. Insomma, sta di fatto che dovremmo preoccuparci anche di questa impennata. 3 euro al litro, ragazzi, sarebbe veramente una cosa assurda. Lì sì che allora che probabilmente potrebbe accadere qualcosa come reazione dal parte proprio dei consumatori. Staremo a vedere, ma speriamo di no. Nel frattempo, come dico sempre io, la buona vecchia amata bicicletta potrebbe tornarci davvero utile. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Giorgia, la nuova, si intitola Tra le lune e le dune.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Rosa Chemical qui a Radio Padova, Ritmo Italiano con Mamma Mi. Ancora buongiorno e ben sintonizzati con noi. Con voi ci sono io, Cristina Dori, e adesso c'è lui, Alfa, con Bellissimissima.
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera?

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times, scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 2 minuti.
4: Stai ascoltando?
5: Stai ascoltando? Radio Padova.

regia dei Negramaro, via le mani dagli occhi, 12:06, questa è la mattinata di Radio Padova Ritmo Italiano, con tutti voi, ricordo, al 328 319 8000, e continuando con le accoppiate vincenti, vorrei sentire insieme a voi Madame con Marrakesh e questa bellissima Volevo Capire.

prima che diventi giorno, giovanotti, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova, perfetta compagna di viaggio, secondo me, qualsiasi cosa stiate facendo, se siete in movimento, insomma è un piacere, secondo me, sentire le canzoni che amate, che avete imparato a memoria, ma canzoni che vi piacciono e che imparerete a memoria. Parlando invece della temperatura, da queste parti abbiamo raggiunto i 30 gradi, percepiti 32, con 58% di umidità, insomma non ci possiamo lamentare, dai, tutto sommato. Adesso invece arriva lei, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. E per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda, sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Fedez Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, canzone che ha colorato l'estate di Radio Padova Ritmo Italiano nel 2022. Adesso invece un saltino ancora più indietro nel tempo con questa piccola grande chicca che Radio Padova vi regala adesso, insomma, in questa pausa pranzo con me e Cristina Dori, è questa, Loredana Bertè, dedicato.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo

Cabana, anche questa una grandissima canzone di questa estate, con Radio Padova Ritmo Italiano. Lui era Irama. Ovviamente ancora buongiorno, buon pranzo da parte nostra, da parte mia, Cristina Dori. La mia fetta di mattinata si conclude qui, ma vi lascio in buone mani, perché dopo Baby K fino al Blackout arriverà con voi Maurizio Modica, e ovviamente vi aspetto domani mattina dopo le 10. Restate con Radio Padova, e se potete scaricate adesso sul vostro telefonino l'app gratuita che vi permette di avere Radio Padova ovunque andiate nel mondo. Buon ascolto!

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

Anch'io sono ancora qua, proprio perché a quest'ora inizia il nostro appuntamento di oggi. Era inequivocabilmente Vasco con Eja, mentre da 4 minuti abbiamo superato le 13. Buona giornata a tutti da Maurizio Modica, giornata di metà settimana, la numero 19 del mese di agosto, e noi assieme arriveremo fino alle 16. E così ascoltiamo Fulminacci e questa che si intitola Maledetto me.

La collaborazione tra Giulia e Coez su Radio Padova era Quelli come me. 13:13, per un attimo parliamo di meteo, situazione climatica. Quella in corso è una tregua apparente, perché già in serata potrebbero arrivare forti temporali proprio al nord sulle nostre zone. Il giorno più difficile, riportano alcuni quotidiani, sarà quello di domani. Rischio grandine in Veneto, in Friuli Venezia Giulia. Il centro-sud torna a fare un po' i conti con il caldo, ma sulle nostre zone invece è tempo di rinfrescata, ma soprattutto il pericolo è quello della grandine. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Francesco Gabbani e questa che si intitola Summer Funk.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

differente su Radio Padova Ritmo Italiano. Per un attimo parliamo del tempismo perfetto a proposito di carburanti, del costo dei carburanti. Qualcuno ipotizza addirittura il diesel a 3 euro prossimamente, ma intanto ciò con cui si deve fare i conti è che è stato azzerato in autostrada lo sconto sul gasolio, perché dicevo grande tempismo, direi perfetto, anche perché siamo a mercoledì, vicinissimi a un altro fine settimana che vedrà molti italiani in viaggio per il controesodo, quello di rientro, e per cui bisognerà fare rifornimento in autostrada. Ecco, fatto senza sconto, si vola con i prezzi. Big Fish, Gue e Mecna nei prossimi minuti su Radio Padova. Questa è Lato B.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara al nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Ok.
1: Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. La costiera amalfitana per aprire le tre canzoni in fila.
2: Tre canzoni in fila.

Fuori legge era Rose Villain, così noi mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, sentiamo Dito nella Piaga, Businessman.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Mais, salmo e cola pesce. Era Cattive abitudini nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Parliamo per un attimo di cinema, perché a quasi 10 anni dall'ultima avventura Johnny Depp potrebbe tornare ad essere di nuovo Jack Sparrow. Le trattative per il 6° Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer conferma i contatti con Johnny Depp. Il nuovo film dovrebbe avere Margot Robbie, bellissima e bravissima protagonista. Jack Sparrow invece avrà un ruolo secondario assieme a Johnny Depp. Non c'è ancora una firma, nemmeno un annuncio ufficiale da parte della Disney. Staremo un po' a vedere. Mentre intanto Spider-Man con Tom Holland e Zendaya, marito e moglie, hanno superato i 2 miliardi al box office a livello globale. Mica poco. Sentiamo

la musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna sdraiato, il mio cuore argento, filo spinato. Il mio sole colore, nessuna domanda, solo la stella, stella comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Lasciati conquistare dall'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax, vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi. E di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate da vivere al Centro Astoria Beach di Sottomarina. www.centroastoria.it. Ma adesso è il momento di digitare subito il nostro numero di telefono ed inviarci a Astoria, così per accedere a questo gioco e ricevere un regalo che è il Summer Pack, quindi una giornata straordinaria per due al Centro Astoria. 328 319 8000 con scritto Astoria al nostro contatto telefonico adesso qui su Radio Padova. Tra poco scopriremo vincitore.
2: Che strano giro.

0: Ciao, sono Anna Chiara e ho appena vinto due biglietti per il bagno a Storia con Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, il traffico risulta al momento scorrevole. Parliamo della 4 Venezia-Trieste e segnaliamo che sulla carreggiata in direzione Trieste è presente un veicolo in panne nel tratto fra San Stino di Livenza e Cessalto. Raccomandiamo particolare attenzione alla guida. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Rocco Hunt con La più bella del mondo. Sono le 17:31 minuti. Non avete ancora fatto vacanza? Beh, tranquilli, basta andare poco distante da casa per trovare dei posti meravigliosi, ed è ad esempio questo il caso del borgo di Arqua Petrarca, insomma, che nel 2026 ha registrato numeri veramente da record. Intanto ci sono 1784 cittadini, la superficie di 12,52 km2, non tantissimo, però il bello è che questo borgo è talmente fantastico che è nel Best Tourism Village ONU, uno dei pochissimi borghi al mondo scelti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo per la sua sostenibilità e per la sua bellezza, oltre che a essere patrimonio UNESCO, ad avere dei marchi di qualità, insomma, la bandiera arancione del Touring Club italiano, con, pensate, la Casa del Petrarca, che è visitata tra i 40.000 e i 50.000 visitatori ogni anno vanno lì, e con un turismo assolutamente in crescita, quindi assolutamente, per chi non l'ha mai visto, un luogo da visitare subito e da mettere appunto in agenda prima possibile. Torna la musica su Radio Padova, questo ritmo dell'estate, non a caso è il Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Padova.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

famiglia su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: ogni sabato
1: dalle 22.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Stai ascoltando Radio Padova.